che ma binu chioni che ma bon wen kia bitchi ni da pa we are yo ki come i good city ni wora baking siaka siaka fest kilo tino pa ju ma queen we are pa ma che ma chalo pa to love a boy big mosh team